Christopher Church Akwanda. Obetimi afremi awoche. Nyami asema nipa apunti. Ama ahoyira wa ati yegu nipa suti se apia. Ente sorry. Nami no mba mpaye. Na obeye shira bibri. Nyami shira. Medeyi Christopher Church Akwanda. Obetimi afremi awoche. Nyami asema nipa apunti. Ama ahoyira wa ati yegu nipa suti se apia. Ente sorry. Nami no mba mpaye. Na obeye shira bibri. Nyamishra. Medeyi Christopher Church Akwanda. Obetimi afremi awoche. Nyami asema nipa apunti. Ama ahoyira wa ati yegu nipa suti se apia. Ente sorry. Nami no mba mpaye. Na obeye shira bibri. Nyamishra.